0: un certo sposo.
1: Breve,
0: avete ora sapresso il palo.
1: La tomba, avete sapresso.
0: Ora fatale questa. Odi, fermi!

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura